Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 21 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TürkSat 4A 12.092 MHz, propulsione del simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione orizzontale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Viaggio nei tesori UNESCO. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 21 agosto. Turchia, Egitto e Qatar esortano il mondo a far pressione su Israele per la ripresa degli attacchi contro Gaza. Turchia lancia un'iniziativa per formare la prossima generazione di esperti tecnologici. Regno Unito, Italia, Francia e Germania condannano le gare d'appalto illegali israeliani per gli insediamenti E1 e sollecitano l'interruzione del progetto. Zelensky chiede l'invio di intercettori Patriot dopo i micidiali attacchi russi contro l'Ucraina e Iran condanna le nuove sanzioni statunitensi definendole terrorismo economico. Adesso passiamo al notiziario. Turchia, Egitto e Qatar hanno condannato fermamente i recenti attacchi israeliani a Gaza che hanno causato la morte di civili, tra cui donne e bambini, avvertendo che l'escalation minaccia gli sforzi in corso per attuare il cessate il fuoco. In una dichiarazione congiunta di giovedì, i tre paesi, in veste di mediatori, hanno espresso profonda preoccupazione per le continue violazioni e hanno affermato che l'intensificarsi degli attacchi israeliani sta compromettendo gli sforzi regionali e internazionali in una fase critica. La Turchia sta lanciando una nuova iniziativa per rafforzare la propria forza lavoro nel settore scientifico e tecnologico, come annunciato dal presidente Recep Tayyip Erdogan. In settori strategici come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, le tecnologie dei semiconduttori e i sistemi informatici avanzati, selezioneremo inizialmente 500.

150 dottorandi attraverso un concorso centralizzato e li formeremo in 20 università di ricerca, ha dichiarato il presidente turco su X. Erdogan ha aggiunto che circa 3.000 giovani ricercatori entreranno a far parte dell'ecosistema scientifico e tecnologico turco entro 5 anni.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Regno Unito, Italia, Francia e Germania hanno condannato la decisione di Israele di pubblicare i bandi di gara per il progetto di insediamento illegale E1 nella Cisgiordania occupata, avvertendo che esso minaccia la possibilità di una soluzione a due stati. I quattro governi hanno definito l'espansione inaccettabile e hanno avvertito che lo sviluppo di E1 comprometterà la prospettiva di una soluzione a due stati, creando una spaccatura in Cisgiordania e danneggiando la contiguità territoriale dei territori palestinesi. I governi hanno affermato che la comunità internazionale si è a lunga opposta all'espansione degli insediamenti e ha ripetutamente espresso le proprie preoccupazioni a Israele, sia in privato che pubblicamente. I raid aerei russi hanno ucciso 16 persone e ne hanno ferito più di 40 a Kiev e nella regione circostante, mentre il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che la mancata fornitura di missili antiaerei da parte degli alleati dell'Ucraina sta costando vite umane. Zelensky ha definito gli attacchi di giovedì tra i più cinici, calcolati e su vasta scala, dei 4 anni e mezzo di guerra. L'aeronautica ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato decine di missili da crociera, oltre a missili balistici e ipersonici, e 168 droni nel massiccio attacco notturno. Teheran ha condannato una nuova serie di sanzioni economiche e commerciali imposti dagli Stati Uniti all'Iran, definendole terrorismo economico. In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri iraniano ha descritto le sanzioni come la continuazione di 73 anni di ostilità e animosità da parte dei politici americani nei confronti del popolo iraniano. Le sanzioni economiche statunitensi contro l'Iran, che hanno preso di mira i diritti umani fondamentali dei singoli cittadini iraniani, costruiscono terrorismo economico e un crimine contro l'umanità, ha affermato il Ministero degli Esteri iraniano. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Ascoltiamo adesso Block 3 con la canzone No più sul Messelato.

0: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
1: Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia nell'UNESCO, oggi ci dirigiamo verso l'antica città di Prene, che sorge alle pendici del Monte Samsun nei pressi del distretto di Söke nella provincia di Aydın. Questa suggestiva città antica, affacciata sulla valle del Büyük Menderes, riveste un'importanza particolare per il patrimonio culturale mondiale, non solo per le sue imponenti rovine, ma anche perché rappresenta uno degli esempi ben conservati di urbanistica di antichità. Oggi scopriremo insieme perché Prene è stata proposta per la lista indicativa del patrimonio mondiale dell'UNESCO, quali valori universali possiede e come questo patrimonio unico viene protetto per essere trasmesso alle generazioni future. L'area archeologica di Prene è stata iscritta dalla Turchia nella lista indicativa del patrimonio mondiale dell'UNESCO il 2 maggio 2018 come sito del patrimonio culturale. Questo status indica che il sito non è ancora stato inserito nella lista del patrimonio mondiale, ma che i suoi valori culturali universali sono riconosciuti a livello internazionale e che in futuro potrebbe essere considerato un forte candidato all'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale. Nei dossier di candidatura dell'UNESCO, Prene si distingue per la sua capacità di riflettere in modo autentico l'urbanistica dell'antichità, per aver conservato in larga misura la propria integrità architettonica, per offrire un'importante testimonianza della vita urbana dell'epoca ellenistica e per i suoi legami con la storia del pensiero. Per queste caratteristiche Prene è considerata uno dei più importanti siti archeologici non solo dell'Anatolia, ma anche del mondo mediterraneo. Una delle caratteristiche più importanti che rendono Prene unica è la sua pianta urbana regolare. Qui è particolarmente evidente il sistema urbanistico noto come schema ipodameo, come uno dei più celebri modelli di pianificazione della città antica. Le strade che si intersecano ad angolo retro, gli isolati organizzati secondo misure prestabili, gli spazi pubblici e le aree residenziali dimostrano che la città fu costruita secondo un progetto urbanistico ben definito. E tutto questo è stato realizzato con grande maestrina su un pendio piuttosto ripido. Le terrazze, le strade con scalinate e la posizione degli edifici, adattata alla conformazione del terreno, testimoniano l'alto livello raggiunto nell'ingegneria antica. Per questo motivo, ancora oggi, Prene rappresenta un importante punto di riferimento per gli studiosi di urbanistica e storia dell'architettura. Anche il tessuto architettonico della città costituisce uno degli elementi fondamentali messi in evidenza nel dossier di candidatura dell'UNESCO. Il Tempio di Atena è considerato uno degli esempi più significativi dell'architettura ionica ed è associato a Pietros, uno dei più importanti architetti dell'antichità. A questo si aggiungono il teatro, l'agora, il blutreon, i ginnasi, le abitazioni e le mura, che hanno permesso di conservare fino ai nostri giorni gran parte dell'impianto complessivo della città. In particolare il Bultreon e il tessuto abitativo ci consentono di comprendere come fossero organizzate la vita pubblica e il quotidiano nell'antichità. Da questo punto di vista, Prene non è semplicemente un sito archeologico costituito da edifici monumentali, ma offre una visione complessiva della città, permettendoci di leggere anche la vita quotidiana delle persone che ci abitavano. Il valore culturale di Prene non si limita alla sua architettura. Il fatto che Bias di Prene sia annoverato tra i 7 sapienti dell'antichità rivela anche l'importanza della città nella storia del pensiero. Prene non è quindi soltanto un insediamento fatto di strutture in pietra, ma viene considerato anche un centro storico che ha contribuito allo sviluppo della scienza, del diritto, della filosofia e della cultura urbana. La regione dell'Ionia in cui si trova Prene, insieme alle vicine Mileto e Dimia, costituiva una delle aree culturali più vivaci dell'antichità. Mileto era un importante centro portuale noto per lo sviluppo della scienza e della filosofia, mentre Dimnia era un grande centro sacro celebre per il Tempio di Apollo. I legami storici di questi tre centri ci aiutano a comprendere il contesto culturale nel quale Priene si sviluppò. Tuttavia, la candidatura alla lista indicativa del patrimonio mondiale dell'UNESCO riguarda esclusivamente l'area archeologica di Priene. Oggi gli interventi di conservazione condotti a Priene non si concentrano soltanto sul restauro dei singoli edifici, ma mirano a tutela dell'intero paesaggio archeologico. Piuttosto che procedere con ricostruzioni su larga scala, si privilegiano la documentazione scientifica dei resti originali, il loro consolidamento e la conservazione del loro aspetto naturale. Nell'ambito della gestione del sito vengono portate avanti congiuntamente interventi per la regolamentazione delle visite, ricerche scientifiche e attività di manutenzione ordinaria. Negli ultimi anni, tra le rovine priorità, figurano anche l'utilizzo di tecniche di documentazione digitale, il monitoraggio degli effetti di cambiamenti climatici sul patrimonio culturale, una gestione sostenibile dei flussi turistici e una maggiore partecipazione della comunità locale ai processi di conservazione. In questo modo, Priene non è soltanto un sito archeologico che racconta il passato, ma un patrimonio culturale vivo, tutelato secondo i moderni principi della conservazione e destinato a essere trasmesso al futuro. L'antica città di Priene, con la sua concezione urbanistica pianificata, la sua integrità architettonica e un patrimonio culturale accumulato nel corso di migliaia di anni, continua a rappresentare uno degli esempi più preziosi che l'Anatolia offre al patrimonio culturale mondiale. Gli sforzi della Turchia per proteggere questo patrimonio unico e trasmetterlo alle generazioni future attraverso studi scientifici costituiscono uno dei principali punti di forza del percorso di Priene verso il patrimonio mondiale dell'UNESCO. Nel prossimo episodio del nostro viaggio sulle tracce della Turchia e dell'UNESCO, ci ritroveremo in un altro prezioso sito del patrimonio culturale del nostro paese. A presto, arrivederci.
0: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Turchia, Egitto e Qatar esortano il mondo a far pressione su Israele per la ripresa degli attacchi contro Gaza. Turchia lancia un'iniziativa per formare la prossima generazione di esperti tecnologici. Regno Unito, Italia, Francia e Germania condannano le gare d'appalto illegali israeliane per gli insediamenti E1 e sollecitano l'interruzione del progetto. Zelensky chiede l'invio di intercettori Patriot dopo i micidiali attacchi russi contro l'Ucraina e Iran condanna le nuove sanzioni statunitensi definendole terrorismo economico. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 21 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 12.092 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione orizzontale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Viaggio nei tesori UNESCO. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

0: Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 21 agosto. Turchia, Egitto e Qatar esortano il mondo a far pressione su Israele per la ripresa degli attacchi contro Gaza. Turchia lancia un'iniziativa per formare la prossima generazione di esperti tecnologici. Regno Unito, Italia, Francia e Germania condannano le gare d'appalto illegali israeliane per gli insediamenti E1 e sollecitano l'interruzione del progetto. Zelensky chiede l'invio di intercettori Patriot dopo i micidiali attacchi russi contro l'Ucraina e Iran condanna le nuove sanzioni statunitensi definendole terrorismo economico. Adesso passiamo al notiziario. Turchia, Egitto e Qatar hanno condannato fermamente i recenti attacchi israeliani a Gaza che hanno causato la morte di civili, tra cui donne e bambini, avvertendo che l'escalation minaccia gli sforzi in corso per attuare il cessate il fuoco. In una dichiarazione congiunta di giovedì, i tre paesi, in veste di mediatori, hanno espresso profonda preoccupazione per le continue violazioni e hanno affermato che l'intensificarsi degli attacchi israeliani sta compromettendo gli sforzi regionali e internazionali in una fase critica. La Turchia sta lanciando una nuova iniziativa per rafforzare la propria forza lavoro nel settore scientifico e tecnologico, come annunciato dal presidente Recep Tayyip Erdogan. In settori strategici come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, le tecnologie dei semiconduttori e i sistemi informatici avanzati, selezioneremo inizialmente 550 dottorandi attraverso un concorso centralizzato e li formeremo in 20 università di ricerca, ha dichiarato il presidente turco su X. Erdogan ha aggiunto che circa 3.000 giovani ricercatori entreranno a far parte dell'ecosistema scientifico e tecnologico turco entro 5 anni.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Regno Unito, Italia, Francia e Germania hanno condannato la decisione di Israele di pubblicare i bandi di gara per il progetto di insediamento illegale E1 nella Cisgiordania occupata, avvertendo che esso minaccia la possibilità di una soluzione a due stati. I quattro governi hanno definito l'espansione inaccettabile e hanno avvertito che lo sviluppo di E1 comprometterà la prospettiva di una soluzione a due stati, creando una spaccatura in Cisgiordania e danneggiando la contiguità territoriale dei territori palestinesi. Ha affermato che la comunità internazionale si è a lungo opposta

all'espansione degli insediamenti e ha ripetutamente espresso le proprie preoccupazioni a Israele, sia in privato che pubblicamente. I raid aerei russi hanno ucciso 16 persone e ne hanno ferito più di 40 a Kiev e nella regione circostante, mentre il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che la mancata fornitura di missili antiaerei da parte degli alleati dell'Ucraina sta costando vite umane. Zelensky ha definito gli attacchi di giovedì tra i più cinici, calcolati e su vasta scala, dei 4 anni e mezzo di guerra. L'aeronautica ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato decine di missili da crociera, oltre a missili balistici e ipersonici, e 168 droni nel massiccio attacco notturno. Teheran ha condannato una nuova serie di sanzioni economiche e commerciali imposti dagli Stati Uniti all'Iran, definendole terrorismo economico. In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri iraniano ha descritto le sanzioni come la continuazione di 73 anni di ostilità e animosità da parte dei politici americani nei confronti del popolo iraniano. Le sanzioni economiche statunitensi contro l'Iran, che hanno preso di mira i diritti umani fondamentali dei singoli cittadini iraniani, costituiscono terrorismo economico e un crimine contro l'umanità, ha affermato il Ministero degli Esteri iraniano. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Ascoltiamo adesso Block 3 con la canzone No più su Messelà.

0: viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
1: Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia nell'UNESCO, oggi ci dirigiamo verso l'antica città di Prene, che sorge alle pendici del Monte Samsun nei pressi del distretto di Söke nella provincia di Aydın. Questa suggestiva città antica, affacciata sulla valle del Büyük Menderes, riveste un'importanza particolare per il patrimonio culturale mondiale, non solo per le sue imponenti rovine, ma anche perché rappresenta uno degli esempi ben conservati di urbanistica di antichità. Oggi scopriremo insieme perché Prene è stata proposta per la lista indicativa del patrimonio mondiale dell'UNESCO, quali valori universali possiede e come questo patrimonio unico viene protetto per essere trasmesso alle generazioni future. L'area archeologica di Prene è stata iscritta dalla Turchia nella lista indicativa del patrimonio mondiale dell'UNESCO il 2 maggio 2018 come sito del patrimonio culturale. Questo status indica che il sito non è ancora stato inserito nella lista del patrimonio mondiale, ma che i suoi valori culturali universali sono riconosciuti a livello internazionale e che in futuro potrebbe essere considerato un forte candidato all'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale. Nei dossier di candidatura dell'UNESCO, Prene si distingue per la sua capacità di riflettere in modo autentico l'urbanistica dell'antichità, per aver conservato in larga misura la propria integrità architettonica, per offrire un'importante testimonianza della vita urbana dell'epoca ellenistica e per i suoi legami con la storia del pensiero. Per queste caratteristiche Prene è considerata uno dei più importanti siti archeologici non solo dell'Anatolia, ma anche del mondo mediterraneo. Una delle caratteristiche più importanti che rendono Prene unica è la sua pianta urbana regolare. Qui è particolarmente evidente il sistema urbanistico noto come schema ipodameo, come uno dei più celebri modelli di pianificazione della città antica. Le strade che si intersecano ad angolo retro, gli isolati organizzati secondo misure prestabili, gli spazi pubblici e le aree residenziali dimostrano che la città fu costruita secondo un progetto urbanistico ben definito. E tutto questo è stato realizzato con grande maestria su un pendio piuttosto ripido. Le terrazze, le strade con scalinate e la posizione degli edifici, adattata alla conformazione del terreno, testimoniano l'alto livello raggiunto nell'ingegneria antica. Per questo motivo, ancora oggi, Prene rappresenta un importante punto di riferimento per gli studiosi di urbanistica e storia dell'architettura. Anche il tessuto architettonico della città costituisce uno degli elementi fondamentali messi in evidenza nel dossier di candidatura dell'UNESCO. Il Tempio di Atena è considerato uno degli esempi più significativi dell'architettura ionica ed è associato a Pietos, uno dei più importanti architetti dell'antichità. A questo si aggiungono il teatro, l'agora, il Bulutreon, i ginnasi, le abitazioni e le mura, che hanno permesso di conservare fino ai nostri giorni gran parte dell'impianto complessivo della città. In particolare il Bulutreon e il tessuto abitativo ci consentono di comprendere come fossero organizzate la vita pubblica e il quotidiano nell'antichità. Da questo punto di vista, Prene non è semplicemente un sito archeologico costituito da edifici monumentali, ma offre una visione complessiva della città, permettendoci di leggere anche la vita quotidiana delle persone che ci abitavano. Il valore culturale di Prene non si limita alla sua architettura. Il fatto che Bias di Prene sia annoverato tra i 7 sapienti dell'antichità rivela anche l'importanza della città nella storia del pensiero. Prene non è quindi soltanto un insediamento fatto di strutture in pietra, ma viene considerato anche un centro storico che ha contribuito allo sviluppo della scienza, del diritto, della filosofia e della cultura urbana. La regione dell'Ionia in cui si trova Prene, insieme alle vicine Mileto e Dimia, costituiva una delle aree culturali più vivaci dell'antichità. Mileto era un importante centro portuale noto per lo sviluppo della scienza e della filosofia, mentre Dinia era un grande centro sacro celebre per il Tempio di Apollo. I legami storici di questi tre centri ci aiutano a comprendere il contesto culturale nel quale Priene si sviluppò. Tuttavia, la candidatura alla lista indicativa del patrimonio mondiale dell'UNESCO riguarda esclusivamente l'area archeologica di Priene. Oggi gli interventi di conservazione condotti a Priene non si concentrano soltanto sul restauro dei singoli edifici, ma mirano a tutela dell'intero paesaggio archeologico. Piuttosto che procedere con ricostruzioni su larga scala, si privilegiano la documentazione scientifica dei resti originali, il loro consolidamento e la conservazione del loro aspetto naturale. Nell'ambito della gestione del sito vengono portate avanti congiuntamente interventi per la regolamentazione delle visite, ricerche scientifiche e attività di manutenzione ordinaria. Negli ultimi anni, tra le rovine priorità, figurano anche l'utilizzo di tecniche di documentazione digitale, il monitoraggio degli effetti di cambiamenti climatici sul patrimonio culturale, una gestione sostenibile dei flussi turistici e una maggiore partecipazione della comunità locale ai processi di conservazione. In questo modo, Priene non è soltanto un sito archeologico che racconta il passato, ma un patrimonio culturale vivo, tutelato secondo i moderni principi della conservazione e destinato a essere trasmesso al futuro. L'antica città di Priene, con la sua concezione urbanistica pianificata, la sua integrità architettonica e un patrimonio culturale accumulato nel corso di migliaia di anni, continua a rappresentare uno degli esempi più preziosi che l'Anatolia offre al patrimonio culturale mondiale. Gli sforzi della Turchia per proteggere questo patrimonio unico e trasmetterlo alle generazioni future attraverso studi scientifici costituiscono uno dei principali punti di forza del percorso di Priene verso il patrimonio mondiale dell'UNESCO. Nel prossimo episodio del nostro viaggio sulle tracce della Turchia dell'UNESCO, ci ritroveremo in un altro prezioso sito del patrimonio culturale del nostro paese. A presto, arrivederci.
0: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Turchia, Egitto e Qatar esortano il mondo a fare pressione su Israele per la ripresa degli attacchi contro Gaza. Turchia lancia un'iniziativa per formare la prossima generazione di esperti tecnologici. Regno Unito, Italia, Francia e Germania condannano le gare d'appalto illegali israeliane per gli insediamenti E1 e sollecitano l'interruzione del progetto. Zelensky chiede l'invio di intercettori Patriot dopo i micidiali attacchi russi contro l'Ucraina e Iran condanna le nuove sanzioni statunitensi definendole terrorismo economico. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.